De Alessandro Poglietti si è ascoltato quattro parti della toccatina sopra La ribellione di Ungheria per il clavecinista Jörg Andreas Boticher. Seguidamente de Ferenc Farkas, antiguas danzas húngaras del siglo XVII. Detalles, entrada, la su, la pocastant, Corea y Ugros. Interpreta el quinteto de vientos, armonía.